Io ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. Bambolina, perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da usato, come dici tu?

alle Antikommunisten. Ti basta, faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto, ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, ora ridi fino a pisciarti addosso.

dolce amore chi ti offende, chi non sa il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance, il tuo sorriso.

0: Eo. Fai un giro, fai un salto, batti un piede, poi quell'altro, giù la spalla sul ginocchio, fai un salto della notte, mani in fila, scrolla, tira, fai le ali da gallina, tocca a terra col sedere e fai vedere le mani nere, borom borom borom borom, e op.
1: Fai un giro, fai un salto, batti un piede, poi quell'altro, giù la spalla sul ginocchio, fai un salto dalla notte, mani in fila.
2: Pound listener from Brussels, Belgium, playing nearby sound, Germoir, Etterbeek, Belgique, trains by Flavien Gilly.